Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai
guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru,
Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਸੈਨੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।